0: Turistica, Stadtführerin von Lugano. Tutti benvenuti.
1: Benvenuti in Valle di Muggio, ai piedi del Monte Generoso. Mi chiamo Claudio Zanini.
2: Maria Lucia Valtulini. Sono un po' pazza, normalmente, perché per incominciare a fare il Sincarlin ci voleva un po' di follia.
3: Buongiorno a tutti, sono Simone Scolari, il gerente del Grotto Morchino, che si trova a Pazzallo.
4: Ciao a tutti, sono Daniela di Ticino Turismo e vi do il benvenuto nella Sonnenstube della Svizzera.
5: Buongiorno, benvenuti a Bellinzona, sono uno degli attori di questo tour fantastico.
6: Kommen Sie mit in diese Reise.
7: In diese Reise, ins Tessin, in die Sonnenstube, die auch mal gut bewässert werden muss. Also in diesem Sinne, buon divertimento, gleich geht's los.